0: Enzo Romeo, appunto, all'appuntamento alla prossima. Mi ero un po' ingrippato alla fine.
1: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Touring 104.
2: Allora, stavo pensando.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Teheran a rinchiuso lo stretto di Hormuz e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, provocando gravi danni all'imbarcazione. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha intanto giurato vendetta per la morte del padre. Il quotidiano iraniano Amshari ha inserito anche Giorgia Meloni tra i presunti responsabili. Il giornale ha pubblicato una foto del Presidente del Consiglio in tenuta arancione accanto alle immagini di Donald Trump e Benjamin Netanyahu raffigurati con un bersaglio sulla fronte.
2: La Commissione europea raccomanda ufficialmente lo stop ai finanziamenti destinati alla Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo. A rischio ci sono 2 milioni di euro destinati alla fondazione. Secondo Bruxelles, la cultura sostenuta con il denaro dei contribuenti deve promuovere i valori democratici. Dura la reazione della Lega, che parla di un diktat inaccettabile e afferma che la cultura italiana non intende piegarsi alle imposizioni dell'Unione europea.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale entrano in vigore da oggi nuove regole certe e uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, impone lo stop agli apparecchi non omologati. Saranno quindi spenti circa 850 dispositivi che non rispettano i requisiti previsti della nuova normativa.
2: Ricorre oggi il 10° anniversario dell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea tra Anre e Corato. Nello scontro tra due treni persero la vita a 23 persone, mentre decine di passeggeri rimasero feriti. In Puglia è stata organizzata una cerimonia commemorativa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ricordare le vittime di una delle più gravi tragedie ferroviarie italiane degli ultimi anni.

0: Tornando ad aumentare il caldo sull'Italia, investita da una nuova ondata di temperature elevate. Oggi sono 2 le città da bollino rosso, mentre salgono a 6 quelle contrassegnate dal livello arancione. Soltanto 2 città restano in verde, tutte le altre sono indicate in giallo e anche emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, dove le squadre di soccorso sono impegnate su diversi fronti. Situazione diversa in Trentino, dove è stata diramata un'allerta gialla per il rischio di temporali e maltempo.
1: Ultima pagina, si terranno oggi pomeriggio il funerale di Peppino Di Capri nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta dell'Isola Campana. Il cantante e pianista è morto ieri all'età di 86 anni, dopo una lunga carriera che lo ha reso uno degli interpreti più amati della musica italiana. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati da colleghi ed amici, tra questi Massimo Ranieri, Tullio De Piscopo, Gianni Morandi e Oretta Berti.
0: In chiusura lo sport calcio: l'Inghilterra batte la Norvegia per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà l'Argentina. I campioni in carica hanno infatti superato la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie anche alle reti decisive di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Novità anche per la nazionale italiana: la svolta voluta da Giovanni Malagò prevede Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo come advisor. Roberto Mancini resta in pole position per la panchina. Nel tennis, oggi a Wimbledon, la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In MotoGP si corre invece il Gran Premio di Germania con Marc Marquez in pole position e Fabio Di Gianantonio al via dalla terza casella. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Questa è Touring 104.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore

0: ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tramossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla,

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. 104.
2: Touring 104.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Questa è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione d'agenzia di stampa Savren. Vicina al regime iraniano, diffuso un elenco di obiettivi che sarebbero stati attaccati durante la notte. Tra questi figurano una base in Giordania, la base aerea di Al Udeid in Qatar, un porto in Kuwait, il quartier generale della quinta flotta statunitense e l'area di Al Jufair in Bahrain. Colpiti, secondo l'agenzia, anche il porto di Duqm e depositi carburante militari americani in Oman. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha intanto avuto un colloquio telefonico con il collega pakistano Ishaq Dar. Islamabad ha invitato tutte le parti alla moderazione e alla de-escalation, ribadendo che dialogo e diplomazia restano l'unica strada per raggiungere la pace nella regione. Il portavoce della Commissione Esteri del Parlamento iraniano, Ebrahim Razei, ha scritto sui social: abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza.
2: Le forze armate statunitensi affermano invece di aver colpito durante la notte almeno 140 obiettivi militari in Iran. L'operazione è stata condotta in risposta all'attacco iraniano contro una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Secondo il comando centrale americano, sono state utilizzate munizioni di precisione lanciate da caccia terrestre, navali, droni e unità militari. Tra gli obiettivi colpiti figurano siti per il lancio di missili e droni, depositi di munizioni, strutture navali, reti di comunicazione e postazioni iraniane per la sorveglianza della costa.
1: Veniamo in Italia. Ha 87 anni ed è in carcere a Firenze per una condanna definitiva relativa al furto di un'automobile commesso 3 anni fa. L'uomo, che fino a poco tempo fa viveva nell'albergo popolare di Via della Chiesa, da 3 giorni si trova in una cella del penitenziario di Sollicciano. Le sue condizioni fisiche sono considerate discrete, ma l'anziano non ha denti e non riesce a masticare alimenti solidi. La direzione del carcere ha quindi disposto il trasferimento nel reparto clinico e ha chiesto alla mensa di preparare per lui esclusivamente pasti liquidi.
2: Un ragazzo di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana, residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravissime ferite, avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo a percorrere soltanto poche decine di metri prima di crollare a terra. Le forze dell'ordine sono alla ricerca del responsabile.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre 2 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. La più grave tra i feriti è una donna di 30 anni trasportata in ospedale in codice rosso. Le condizioni dell'altra persona coinvolta non sarebbero invece preoccupanti. 3 le automobili coinvolte. Una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l'impatto, il veicolo avrebbe invaso l'altra corsia, scontrandosi con una Fiat 500 occupata dalla trentenne. Le auto sono state sequestrate. La Polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: 3 giovani tra i 20 e i 26 anni sono indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa attraverso la rete. La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nell'ambito dell'operazione denominata Milizia, coordinata dalla Procura di Milano. Secondo gli investigatori, 3 si dichiaravano vicini alla terza posizione e utilizzavano piattaforme come Telegram per diffondere contenuti suprematisti e antisemiti. Nelle conversazioni avrebbero inoltre manifestato intenzioni violente, anche con il possibile utilizzo di armi. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi informatici, armi a salve, da soft air, manganelli, coltelli, bandiere, manoscritti, libri e materiale propagandistico.
1: Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale su una spiaggia nella zona sud di Rimini nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il giovane accusato, residente in città e incensurato, è indagato a piede libero e respinge ogni accusa. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa locale, i 2 si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in discoteca insieme ai rispettivi amici. Dopo essere usciti dal locale, si sarebbero appartati sulla spiaggia. La ragazza sostiene di aver subito una violenza e denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia. Il giovane afferma invece che il rapporto sia stato consenziente e ha consegnato spontaneamente i propri indumenti agli investigatori. Il pubblico ministero ha chiesto l'incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne che vive all'estero. Sono già stati ascoltati gli amici dei 2 giovani e gli addetti alla sicurezza presenti quella notte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Smash It Up Chart.
2: Smash It Up Chart.
1: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
3: Uno,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: Touring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: Smash It Memories, un super classico, ora.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9% e beni intermedi più 0,8% e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
3: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
2: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenza specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio. Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: cartone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: dell'ascolto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre in un messaggio scritto in occasione dei funerali e della sepoltura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, afferma il leader iraniano, promettendo di vendicare il sangue del padre e quello di tutti i martiri delle ultime due guerre. Nonostante le minacce, prosegue in Oman una nuova tornata negoziale con i rappresentanti di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per confermare che lo stretto di Hormuz resta aperto e che saranno fermati gli attacchi contro le navi commerciali. Negli Stati Uniti intanto Donald Trump attacca il New York Times per le rivelazioni sull'Air Force One donato dal Qatar. Sono stati emessi mandati di comparizione per i giornalisti che avevano scritto dei problemi di sicurezza del velivolo.
2: E veniamo in Italia. La musica italiana piange Peppino Di Capri, morto nella sua amata isola all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Talento musicale precocissimo, ha attraversato oltre 60 anni di carriera ed è salito innumerevoli volte sul palco di Sanremo vincendo il festival in due occasioni. Il momento di maggior successo arrivò negli anni 60 con brani diventati celebri come Champagne e Let's Twist Again. Il figlio Edoardo ha ricordato il padre definendo il sognatore la canzone che meglio ne rappresenta l'anima. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della musica, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Auretta Berti. Ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a pochi passi dalla celebre piazzetta di Capri.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, da mezzanotte entreranno in vigore nuove regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, stabilisce lo stop agli apparecchi non omologati. Circa 850 dispositivi saranno quindi spenti, mentre 3150 risultano in regola e potranno continuare a funzionare. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale la sicurezza stradale resta una priorità, ma i controlli non devono trasformarsi in uno strumento per fare cassa a spese dei cittadini.
2: Una lite familiare finita in tragedia a Riposto, sulla riviera ionica nella provincia di Catania. Giovan Battista Guerrera, 63 anni, avrebbe inseguito per strada il fratello natale di 60 anni, uccidendolo con diversi colpi di mannaia. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il rifiuto di consegnare denaro che la vittima avrebbe chiesto per acquistare droga. Nel tentativo di fermare l'uomo sono rimasti feriti anche il padre di 89 anni e la figlia della vittima. Il 63enne è stato arrestato in flagranza con accuse di omicidio volontario e lesioni gravi.
1: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 38 anni disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. L'uomo era entrato in acqua insieme ai suoi due figli. L'allarme era scattato nel pomeriggio, quando alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza la presenza di persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. A confermare il ritrovamento sono stati i carabinieri del comando provinciale di Udine.
2: Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto nella zona di Revine Lago, in provincia di Treviso. La vittima, originaria di Bolzano ma residente nel Fiorentino, è deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso e dell'isoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la notte di Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera. Le vincitrici si affronteranno nella seconda semifinale dei mondiali, dopo quella già definita tra Francia e Spagna. A Miami gli occhi sono puntati sulla sfida tra i due grandi bomber, Erling Haaland e Harry Kane. L'attaccante inglese rifiuta però i paragoni, dice: siamo molto diversi, lui fisicamente è una bestia, a me piace essere più coinvolto nel gioco. I campioni in carica dell'Argentina, guidati da Messi, affronteranno invece la sorpresa svizzera. Il commissario tecnico Scaloni avverte: ci darà filo da torcere. A Wimbledon intanto Jannik Sinner prepara l'assalto al secondo titolo consecutivo, domani la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: vista al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
1: Ciao a tutti a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. I 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 39 37 104 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Dai Dai più uno.
0: Numero 25.

0: numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E sabato a partire dalle 20.30 e la domenica a partire dalle 22. Ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top Hit. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana a tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo l'opportunità di ascoltare la nostra classifica Top Hit. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gabani con Summer Funk. Ma ahimè, scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: Al numero 20 all'interno di Top Hit questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, -7.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua a essere sempre quella di Mary Fulco, e adesso arriva la voce di Coe, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: and I wanna talk about.
1: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola -2.
2: Numero 17.

0: tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana che occupa questo spazio speciale del Top It Story è firmato da Diana Ross e si intitola I'm Coming Out.
1: Top History.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. Questa settimana occupa la posizione numero 16 Herbal Meta con Calma Metafisica, +2.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit è Olivia Rodrigo con Stupid Song. Fa un balzo in avanti di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la numero 14. È la musica italiana di Rama con Cabana, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 14.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: State ascoltando Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20.30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top Hit. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 13.

0: Działam.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore. Più 2.
3: Numero 12.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 11 all'interno di Top Hit questa settimana è Teddy Sims con Mr. Know It All, più 3 rispetto alla classifica scorsa.
2: Numero 11.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che varno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Dai Dai più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabbani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Calma Metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Mr. Know It All più 3.
1: Top Hit Riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani. Sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni, sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10. È firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva York più 3.
1: Numero 10.
2: Nueva York.

0: 9 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: grazie.
1: Mi rifugo con voi in questa bella serata con la nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. A questo punto della nostra Top Hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli e partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più uno.
2: Numero 3.

0: Al numero 6, Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: Andiamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready. Più 2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, beh, insomma, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: buon vento.
1: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Benny con Nueva Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
2: State ascoltando Top Hit.
1: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
2: Numero 1.

0: Radio Touring 104.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

eccomi, sono tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Questa è Touring 104.